0: Porco Cilio, idol mio, non vedete che io voglio divertirmi?
1: Divertirti? È vero, divertirti! Io so crudele come tu ti diverti!
2: Ma, signor cavaliere, è vero quel che la dice?
0: La povera infelice è di me innamorata!

mattina, la vicina te di metar. A la velisa, la vicina te di metar. E mi piazza, quanto mi piazza, te che bella, bella. Aria, la velisa, la mattina, la vicina te di metar. Sempre, quanto mi piazza,